Questa macchina c'è solo che Odadum si permet Odadum Aiuto a Tom.